0: Ciao a te.
1: El Fatiha me as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad.